0: And your phone will make you real.
1: Misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli. Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato. Come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti. Voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la foto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna.

0: mani di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente.
2: Papà Noel, loquito.
3: Cooking soul.

0: dai, vieni, vieni, vieni, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni. No.

0: Cheers.
1: Ciao, siamo Chris
2: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
1: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
2: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
1: E questa è...
2: Ti manca l'aria!

mentali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

0: sogno.
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava

Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, è di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchiage. Oggi il mio T-Max mi

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: No, ti ho detto che sono occupato ora, non riesco. Ci sentiamo tra 3 minuti e 16 secondi.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Neđa, detroň mu starter pan. Prigionieri d'acca, ban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it

magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Vedo gente che si chiede da dove vengo e perché. Ho l'accento svedese.

0: Cosa Fede, scusa? Close Friends, siamo in onda per l'ultimo appuntamento delle 12.30 qui da Etna Comics. Questa è Non Name Radio, siamo radio ufficiale di questa fiera. Non sono da sola perché con me, come sempre, c'è Gianluca.
1: Assolutamente Federica, ciao. E abbiamo un ospite.
0: Abbiamo anche il primo ospite di oggi, sì, Paolo Barbieri.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Benvenuto.
2: Grazie, grazie.
0: Come stai?
2: Bene, io come dicevo anche ad Antonio, a tutto lo staff, una fiera che mi fa stare sempre bene. Accoglienza meravigliosa, pubblico altrettanto meraviglioso, clima aiuta e quindi ci torno sempre più che volentieri qui a Etna Comics, è già il terzo anno e spero di poter tornare prossimamente.
1: Assolutamente, allora andiamo un po' ad analizzare quello che è la tua offerta qui all'Etna Comics, perché comunque è la tua terza edizione, sei qui anche per presentare quelli che sono i tuoi lavori, no?
2: Certo, quindi, sì.
1: Dato che ci hai anche portato effettivamente fisicamente alcune delle cose che hai qui in esposizione, vuoi dirci un po' di che cosa si tratta? Perché comunque è tanta bella
2: roba.
1: Tutta relativa comunque al mondo del fantasy e della mitologia,
2: certo.
1: Ma anche della letteratura, ecco.
2: Allora, ti dirò che oggi quest'anno è il 30° anno di attività mia ufficiale.
1: Ah.
2: Io ho iniziato 30 anni fa facendo copertine di libri, romanzi, mm-hmm. di tutti i generi, poi più importanti, Umberto Eco, Alberto Angela, Marion Zimmer Bradley, Cassandra Clare, poi libri del mondo immerso di Mondadori, eccetera, finché da Mondadori mi chiedono, facciamo libri illustrati anche, e da lì è iniziata questa seconda parte di carriera facendo libri illustrati. Mi sono specializzato sul fantasy, quindi dall'Inferno di Dante, l'Odissea, Draghi, Fate, Alice nel Paese delle Meraviglie, uno degli ultimi è Dracula, e semplicemente io mi diverto disegnando, quindi sono illustratore e autore, e ogni anno cerco di sfornare, possiamo dire così, 1/2 libri illustrati, e devo dire che il pubblico poi apprezza sempre. E qui a Catania c'è l'ultima uscita, che è di nuovo andato in ristampa perché continua a essere esaurito, l'Inferno di Dante by Bonelli Editore, però questa volta per arricchire ulteriormente il prodotto l'abbiamo fatto col testo integrale, aggiungendo altre illustrazioni, portando il tutto a 80 illustrazioni e credo quindi rendendolo tra i più ricchi di immagini dell'inferno, appunto, del caro sommo poeta.
0: Io ce l'ho davanti e vabbè, prima lo stavo annusando addirittura, è una cosa che faccio sempre con i libri nuovi, ma sai che, cioè sì, sfogliandolo prima, poco prima di entrare in onda, guardando le illustrazioni, io ho un sacco di figure dell'inferno di Dante, poi comunque io ho un amore per Dante in generale,
2: certo.
0: Non me le immaginavo così, tipo Medusa, io ho sempre avuto il pensiero da cartone animato, no? Se me la devo immaginare, e vederla così reale davanti a me è un effetto strano positivo, ma è un effetto strano che mi fa.
2: Ma sai, e quando faccio illustrazione, no? Io dico sempre che metto dei piccoli punti di domanda, perché vorrei che il pubblico, come te, come hai appena detto, sì. continui nella sua fantasia, guardando il disegno, a far vivere quello che vede, no? Perché giustamente, come dici, quando leggiamo un romanzo, un poema, ci immaginiamo
0: certo.
2: delle facce, dei luoghi. Io fortunatamente so disegnare e do vita a quello che penso, a quello che vedo, e poi il pubblico, che appunto può essere una lettrice come magari può essere tu, infatti anche annusare la carta, anche a me quando arriva un libro nuovo, ma anche quando compro altri romanzi, fumetti, la prima cosa che faccio è sentire il profumo della carta.
0: Allora non sono pazza.
2: No,
1: ma ha un
2: odore. No, ti dirò che è molto diffuso sia nell'ambiente ma anche tra i fan, molti lo fanno.
0: Ok, allora non sono pazza, va bene.
1: Se invece avevo tra le mani l'Odissea, diciamo che l'ho sfogliata poco perché ho paura di rovinarla, anche se tu mi hai garantito che il materiale insomma è parecchio
2: molto buono, sì.
1: resistente. Stavo vedendo un po' le arti, io parto da un punto diverso rispetto a Federica perché, diciamo, essendo anche appassionato di mitologia greca, io l'Odissea la interpreto in modo molto più cupo, mettiamola
2: certo.
1: in questa maniera, perché comunque rispetto magari a quella che può essere la rappresentazione animata, io uno Scilla me lo immagino come un mostro a più teste, più occhi e
2: sì.
1: tutto quanto, lo stesso magari può valere per un Cariddi. E anche per, ad esempio, non mi è capitato ancora di vederle, però le sirene, che magari nei cartoni noi le immaginiamo in un modo grazie alla sirenetta, all'aria,
0: le sirene sono cattive.
1: Le sirene sono dei mostri terrificanti in realtà.
2: E
1: ecco,
2: come
1: appunto.
2: Vedi, mi spiace che ovviamente il pubblico non può vedere.
0: Esatto.
2: Perché la coda da pesce nella rappresentazione della sirena è arrivata più o meno nel Medioevo.
0: Okay.
2: Prima le sirene erano molto simili alle arpie, quindi corpo femminile con poi zampe da uccellaccio, code da volatile e chiaramente anche la coda per stabilizzare il volo, diciamo così. Quindi ho preferito mantenere la visione più antica anche per collocarle, diciamo, temporalmente al periodo dell'antica Grecia.
0: Allora, io non so se tu usi tanto i social, soprattutto TikTok.

0: Tanza, sì.
1: Ci sono un sacco di cospirazioni sulle sirene comunque su TikTok.
0: Sì.
1: Dicono
0: ovvero?
1: Che siano esistite e che esistano tuttora.
0: Beh, sai, nell'antica mitologia.
1: Non potevo non dirtelo.
0: Poi io mi diverto a leggere tutto ciò che sono molto curioso.
1: Anch'io.
0: Quindi quella che è archeologia misteriosa, i megaliti, io impazzisco nel trovare appunto di gioia, nel senso di andare a leggere quelle notizie. E anche le sirene, come dire, hanno come gli antichi uomini pesce scolpiti nei bassorilievi dell'antico popolo sumero, no? Che hanno in mano queste strane borsette per cui si dice: ma cosa sono queste borsette? Che tra l'altro rappresentate in questi bassorilievi li trovi in moderno Iran, Iraq, ma anche in Sud America. Secondo la leggenda, questi sette saggi che avrebbero riportato la tecnologia, il sapere dopo il diluvio universale, no? Per cui sai, mi affascina che dietro mostri, dietro leggende di dei,
1: certo,
0: ci sia chissà una radice comune.
1: Una radice, sì, poi la leggenda magari non è fondata da un pizzico di verità e poi tutto il resto fantasia.
0: Esatto, anche, io faccio sempre l'esempio del pescatore che pesca un pesce che magari è 5 kg e dopo, e lo racconta, dopo 2 anni diventa una bestia questo pesce di 100 kg, no? Chissà, magari è andato in quel modo o altre volte no.
1: Si è mutato, certo.
0: Certo, sì, sì.
2: L'idea di uno che darebbe la vita per leggere il contenuto della biblioteca di Alessandria, ma penso...
0: Ah, guarda, mi hai letto nel pensiero, anche io.
2: No, assolutamente. Allora, andiamo ad ascoltare un pezzo?
1: Sì, andiamo ad ascoltare un pezzo.

0: Era Running Up the Hills, Kate Bush, su Noname Radio. Siamo a Catania in onda per l'ultima volta alle 12.30 da Etna Comics, siamo radio ufficiale e con noi c'è Paolo Barbieri.
1: Ciao a tutti di nuovo.
0: Torniamo a chiacchierare.
1: Torniamo a parlare di sirene e di altro.
0: Va bene, sì, certo.
2: Sì, tu eri fissata con questa cosa delle sirene.
0: Certo, ormai. Vabbè ragazzi, sono le mie fisse comunque. Ne ho tante, però vado dritta al punto quando voglio scrivere le cose. No, io so che inizierai a firmare copie sì. alle 14, quindi in realtà sei con noi ancora per poco.
1: In realtà sì, sì, sono in area letteratura fantasy e dalle 14, anche se in realtà stamattina ero lì sempre in giro, quindi poi la gente mi vedeva, passava, autografavo, insomma ripeto, è sempre piacevole poi venire a un evento e vedere che il proprio lavoro poi viene riconosciuto, apprezzato, no, dal pubblico.
0: Ma che rapporto hai con chi ti segue?
1: Allora, devi sapere che ho iniziato a frequentare fiere intorno al 1995-96,
0: okay.
1: Ma soprattutto perché collezionavo giocattoli giapponesi, quelli che da piccolo non avevo avuto, no? Allora si trovavano a prezzi vagamente umani e poi piano piano le prime serie del fumetto, tra cui Lucca Comics, no? Che quest'anno compie 60 anni di attività. E quindi ho iniziato a frequentare queste fiere come pubblico. Anche lì non avrei mai detto che poi sarei diventato un autore, fare session di firme, anche perché parto da una base di carattere, quando avevo 15 anni, 20 anni, di timidezza assoluta, molta riservatezza. E alla fine vedere che quello che ho dentro, cerco di metterlo nei miei disegni, arrivi così forte alla gente, chissà, fosse una fantasia comune, un immaginare mondi astrali o mondi fantastici, diciamo sulla stessa linea, e vedo che il pubblico, come dire, spesso si ritrova nella mia fantasia e nelle fiere o anche nei messaggi Instagram, Facebook, eccetera, finisce di interpretare i disegni che io faccio, che poi è il mio scopo, perché io lascio dei piccoli punti di domanda ed è bello che poi in un certo senso, come quando leggi il libro ti immagini i personaggi, quando vedi un libro illustrato come quelli che faccio io, il pubblico poi, come dire, va avanti con la fantasia, e questo per me credo che sia forse la parte più emozionante, come quando vai a un museo, vedi un quadro, una scultura, oppure sei davanti ai fori imperiali, e io mi immagino sempre che quel posto ritorni a vivere come 2-3 mila anni fa, no? E cerco di mettere un po' quella fantasia nelle cose che faccio.
2: Ed è particolare comunque che la tua evoluzione poi si sia focalizzata principalmente, perché poi tra le tante attività, tra mitologia e fantasy, perché comunque la tua fonte di maggiore ispirazione quando hai cominciato a disegnare, quando eri piccolo, in realtà è quella del maestro Gonagai, che proprio
1: lo tra gli altri,
2: ha
1: sì.
2: fatto tante cose lunga carriera, però noi lo ricordiamo principalmente per, lo dico proprio nel modo più volgare possibile, i robottoni.
1: Certo.
2: Quindi fantascienza, diciamo.
1: Sai, il 4 aprile del 78 arrivò in Rai un certo UFO robot che sconvolse completamente, a parte la TV, giovani e meno giovani, il merchandising, i negozi di giocattoli, ovunque c'era la faccia di Goldrake, pure sui cibi, le brioscine, c'era la faccia di Goldrake, facevano vendere qualsiasi cosa grazie a Goldrake. E poi arrivarono subito dopo i vari Capitan Harlock, Heidi a ridosso di Goldrake, Mazinga, Candy, Lady Oscar, Starzinger, tutte leggende ispirate alla mitologia giapponese e non solo. E io ero impazzito, quindi copiavo quei personaggi sui fogli e quadretti soprattutto, tanto che mio padre, perché li strappavo dai quaderni, mio padre doveva usare i quaderni per scuola, si è messo a numerare tutte le pagine in modo che io non strappassi più
0: comunque
1: quelle.
0: Questa cosa la faceva anche mia mamma con me.
1: È vero,
0: perché
1: è una cosa
0: io se
1: comune.
0: Scrivevo male strappavo la pagina, che mi innervosivo.
1: È vero,
0: quindi
1: stessa cosa più
0: madre.
1: O meno. E quando poi quei personaggi che io copiavo non mi bastavano più, io cominciavo a inventare. Quindi nuovi mostri, nuovi pianeti, nuovi robottoni e tanto altro. E da lì credo che si inizia.

0: dato il mio voler inventare. Forse è stata una delle, la mia scuola di vita più importante tra i 7-8 anni fino ai 15.
1: Io mi ricollego a quello che hai detto prima, mi hai detto che quando avevi 15-20 anni eri molto timido, estremamente chiuso, esatto, se mi permetti, ma evadere dalla realtà disegnando e poi facendo diventare questo un lavoro è stato anche una sorta di, cioè ti ha aiutato anche a livello caratteriale?
0: Molto. Io guarda, ne parlavo prima, molti colleghi quando avevano 5-10 anni vedevano l'Uomo Ragno, Tex, Dylan Dog o che ne so, Superman, Wolverine, e già volevano fare quel mestiere.
1: Ok.
0: E quindi meglio disegnavano e quindi pensavano riuscirò a disegnare Tex oppure Wolverine. Io no, io volevo disegnare per fuggire in quei mondi. Meglio disegnavo, meglio fuggivo in quei mondi. Il, come dire, il lavoro, è vero che ovviamente l'ho cercato in parte, ma non dico che sia arrivato casualmente, però per far capire come ragionavo. Io volevo disegnare e poi questo mi ha fatto migliorare. È arrivato poi il mestiere delle copertine, poi i libri illustrati, ma ho fatto anche tante cose in mezzo. All'inizio facevo biglietti d'auguri, facevo i fascicoli per gli studi medici, per pulirsi i denti anche, per cui veramente di tutto. Sai, si dice impara l'arte e mettila da parte.
1: L'importante era disegnare comunque.
0: L'importante
1: era una costante.
0: Sì, era disegnare, anche perché all'inizio difficilmente, sai, il mega editore ti contatta per fare cose. Poi, sai, ho iniziato poi il passaparola dalle prime copertine e da lì, come dire, il mio mondo si è sempre più ampliato.
1: Facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone, ascoltiamo Faccia Nuvola e poi torniamo a chiacchierare.
0: Okay.

0: Portami a ballare in primavera, faccia nuvola, su No Name Radio, in onda da Etna Comics. C'è con noi Paolo Barbieri, so che già lui avevi una domanda.
1: Sì, diciamo, è un tema molto scottante proprio per il mondo dell'arte in generale, ma per tutto il mondo e per tutti i mondi in un certo senso, che è quello dell'intelligenza artificiale, perché ogni artista ha la sua opinione, ogni essere umano ha la sua opinione in realtà rispetto al proprio campo. C'è chi la considera quello che può essere anche una gigantesca minaccia all'arte, chi la considera un qualcosa che può aiutare l'artista nel suo processo creativo, c'è chi la considera un mero strumento e poi dipende da come lo utilizzi. Tu che tipo di opinione hai rispetto a questa nuova tendenza della tecnologia e dell'umanità?
2: Come diceva Sarah Connor in Terminator, il futuro è una strada buia, non puoi conoscerlo. Non ho un'opinione in realtà, io ho un nome che... più o meno è conosciuto, sono un autore che lavora da tanto tempo, ma essenzialmente l'AI è, tu sei cliente dell'AI, non sei un creativo grazie all'AI, perché i passaggi sono, io devo fare, che ne so, voglio fare un disegno, chiamo il disegnatore, lo pago, lui mi fa un po' di bozze, scelgo quella più bella e il disegnatore me la completa. Ovviamente serve un po' di tempo, una settimana, un mese, dipende.
0: Certo.
2: Il ragazzo chiede alla AI di fare un'illustrazione, quel famoso prompt, o un fumetto, quello, o una finta foto, eccetera. Quindi dà delle indicazioni, il tempo sono 20 secondi, non lo paga o paga un abbonamento irrisorio e ottiene la foto, la finta foto, il disegno, la finta illustrazione, eccetera. Per cui alla fine il passaggio è lo stesso. Tu non sei un creativo grazie all'AI, sei un cliente dell'AI, perché i passaggi tu fai per chiedere qualcosa all'AI sono gli stessi che tu faresti per chiedere, diciamo, un prodotto simile a un artista, a un cantante e via dicendo. Poi è chiaro, hai la sensazione che quella roba sia tutta tua, ma non è così. Semplicemente, ripeto, sono dei passaggi che con meno tempo e meno soldi, purtroppo per molti di noi, il pubblico o chi li fa ha l'illusione di creare qualcosa nella sua mente. Poi chiaramente io trovo anche inutili discussioni, perché chi parteggia per le AI si sentirà sempre minacciato da quelli come noi e viceversa. È il presente, diventerà un futuro, non lo so. Dietro all'AI ci sono dei gruppi miliardari, per cui...
1: Magari sono miliardari, ormai pure briliardari.
2: Esatto, quindi è impossibile, ma anche la parola combattere queste cose non ha senso. Io faccio l'esempio anche di un film che ho visto con Tom Cruise, che è L'ultimo samurai, e rappresenta l'epoca in cui sembrava che i samurai stessero per sparire, perché le armi da fuoco chiaramente stavano per cambiare tutto.
0: Certo.
2: Oggi sappiamo quanto il samurai è una leggenda senza tempo per noi, chiaramente le cose sono cambiate. Chissà, forse l'arte, facendo un paragone un po' astruso, potrà essere questo, no? Potrà essere il samurai che usa la spada rispetto all'AI che usa i bazooka, i carri armati o le pistole. Però onestamente non, più di tanto non saprei prevedere, perché ripeto, il futuro è davvero...
0: buio.
2: Magari non buio, però impossibile,
1: certo,
2: da prevedere. Sì.
1: C'è una tenda davanti, dobbiamo toglierla e vedere che c'è dietro.
2: Sì, certo.
0: Sì, in qualche modo forse bisogna impararci a convivere, nel senso che...
2: sicuramente.
0: Non possiamo... non è se non puoi combattila, confondila, perché non riusciamo a confondere le AI, però imparare a conviverci. Ti faccio l'esempio della musica, ci sono un sacco di artisti che stanno mettendo dei copyright sui loro brani, sulla loro voce,
2: certo,
0: addirittura, perché magari nei campi dove viene allenata l'intelligenza artificiale viene utilizzata magari un dato brano,
2: sì,
0: una data voce, e poi questi esempi finiscono su YouTube, e se un domani tutti questi esempi saranno maggiori delle canzoni autoriali, sarà AI contro AI, e
2: certo,
0: potrebbe essere il collasso, no? Quindi magari imparare a conviverci potrebbe essere una soluzione temporanea, mi viene da dire, per ovviare al problema, però per quanto? Per 10 anni? Perché poi ritorniamo,
2: sì,
0: al punto di partenza.
2: Sai, cioè, conosco parecchi doppiatori professionisti, e qualche annetto fa una fiera mi fa sentire un vocale dal suo cellulare. Un suo caro amico doppiatore era morto vari anni prima, famoso, non dico il nome, e lui, vincendo la sua voce sul vocale, tramite un amico che sa usare queste AI, ha inserito la voce del doppiatore morto. Era praticamente identica. Sai, molti inserirebbero foto di parenti morti, genitori, fidanzati, fidanzate, facendoli muovere e interagendo con loro con le AI.
0: Sì.
2: Io non lo farei mai, tu lo faresti?
0: No.
1: No.
2: Perché quanto diventerebbe un'illusione dolorosa.
0: Sì,
2: magari alcune.
0: Ho un pensiero un po' molto pragmatico su queste,
2: certo,
0: cose. Cioè, se sei morto, sei morto. Ti tengo,
2: sì,
0: nel cuore, ma sei comunque là.
2: Esatto.
1: Certo.
2: Cioè, io la penso così, ma anche con i cimiteri. Per me andare sul cimitero non ha molto senso. Mio padre che non c'è più, io ce l'ho qui nel petto, no? Credo che, come dici tu, un pochino la questione sia questa. Dipende da ogni persona alla fine. Dipende dai clienti che vorranno chiamare, se artisti veri, se AI o tanto altro.
1: Vabbè, l'unica cosa, diciamo, che abbiamo per certo dalle tue parole è che i sedicenti AI artists non esistono.
2: Diciamo che allora, come clienti delle AI,
1: però sono appunto clienti.
2: Io ho visto molte cose interessanti, devo dire, perché una cosa positiva è che ti consentono una libertà creativa, per cui non devi passare dallo studio che dopo una settimana di riunioni ti dice no, non ci interessa. L'esempio classico di Harry Potter, che non volevano pubblicare la Rowling in Inghilterra, non so quante case editrici l'hanno rifiutata, poi la Bloomsbury, che era piccoletta, ha detto ma sì, proviamoci, e sapete che ha venduto.
0: Come è andata a finire, lo sappiamo.
2: Sì, oltre 400 milioni di copie vendute. Per cui c'è sempre questo punto inspiegabile, altrimenti case editrici, musicisti sfornerebbero un successo dopo l'altro, al pari di Away Star oppure Starway to Heaven, no?
1: Sì,
2: è
1: esatto.
2: Impossibile alla fine.
1: Bene, andiamo ad ascoltare un altro brano?
0: Sì, va bene.
2: Vi ho lasciato.

0: Mantra. Sì, favole degli dei, ragazzi, stavo No, allora, io stavo parlando con Paolo per dare un attimo di contesto di un volume che si chiama Favole degli dei. Adesso la canzone di Filippucci si chiama Favole degli dei, okay. Comunque.
1: Ma si chiama in realtà?
0: No, Col Mantra.
1: Ok, cioè... senti, ci puoi parlare della tua opera Col Mantra che
2: Ma sai, un mio mantra, parlando appunto con Federica, prima diceva che io ero molto timido. A un certo punto il primo libro che ho letto era Dune di Frank Herbert, per me meraviglioso, il libro di fantascienza che ha venduto di più nella storia. E Paul Atreides, il mantra che si ripete, è molto più lungo, ma la parte più corta e più famosa è la paura uccide la mente. Io trovo anche tuttora meraviglioso perché ha mille significati e a quelle poche parole tu puoi approfondire con interi libri. È un mantra che ho spesso seguito, devo dire.
0: Io ho una domanda. Hai detto che quest'anno fai 30 anni di carriera, no?
2: Sì.
0: Come ti vedi tra altri 10? Visto che comunque tra 30 anni fa non ti saresti visto Paolo Barbieri di adesso, no?
2: No.
0: Tra 10, se tu avessi una scala di obiettivi che non hai ancora raggiunto, cioè mi sembra di capire che sei una persona che non si accontenta mai degli obiettivi, no? Quindi tra dieci anni, cosa ti piacerebbe fare, realizzare, raggiungere? Mi puoi dire anche a posto così, mi vedo in una casa in campagna da solo, eh?
2: Beh, cioè, non sarebbe male.
0: Ogni risposta è giusta.
1: Quello è un obiettivo,
2: con qualche capretta.
0: Io dopo 4 giorni qua, sbagliando tutti i titoli, ho bisogno proprio di una casetta con...
2: Ma io non mi accontento mai, a volte è un difetto, perché non vedi le cose pregevoli che fai. Io appena finisco un libro non lo sopporto più. Dopo che è stampato, ma diciamo dopo un mese, riguardandolo dico, ma sai che non è venuto male? Ma perché io stesso cerco sempre di migliorare, no? Nel disegno, ma soprattutto nel raccontare il disegno. Io sono figlio anche dei poster, dei film che c'erano sui muri, delle città, sui giornali, nelle riviste. Noi abbiamo avuto in Italia uno dei più grandi artisti, che è Renato Casarlo, che purtroppo è morto da diversi mesi, balla coi lupi, ha fatto Il Tè nel deserto, molti film con Schwarzenegger, Stallone, quasi tutti i poster dei film di Bud Spencer e Terence Hill. E stranamente dopo un mese è morto Drew Struzan, l'altro americano mago dei poster, che ha fatto Indiana Jones, che ha fatto Ritorno al futuro e tanto altro. Per cui io con quelle cose, vedendole, le ho fatte mie, e quindi ogni immagine di un libro diventa quasi un poster, perché per me vuole raccontare una piccola grande storia. E forse è la magia che cerco sempre, è di migliorare continuamente. Diciamo che a volte fa un po' male perché dici, oh, ma non ti accontenti mai. No, non mi accontento mai, però diciamo che non mi vedo, se arrivo a 80 anni, non lo so. È una passione il disegno, per cui io vorrò, se ce la faccio, voglio continuare a disegnare, magari farò quadri, non lo so. Non mi voglio fermare perché è una passione.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo, Paolo, per essere stato con noi. Dopo ti veniamo a trovare al tuo stand.
2: Va bene.
0: Ricordiamo a tutti che dalle 14, anzi, sono già le 14.
2: Sono al padiglione.
0: Vabbè, tra 5 minuti ci sarai a firmare le copie.
2: Area letteratura fantasy, c'è poi la libreria che vende i miei cari cosetti libri illustrati.
1: Anzi, a proposito,
2: incontro
1: una storia d'amore a Draghi in questi 30 secondi, perché Forello l'abbiamo proprio snobbato.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo. Ascoltiamo un'altra canzone e poi ci salutiamo perché c'è già un altro ospite con noi.
2: Perfetto, grazie mille a tutti voi allora.

cane, quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante svancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai, walk contro alt-right.

miei occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità, e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.

0: Salutiamo Marrakech per salutare le due nostre ospiti. Uno è un insider, cioè Federica Zacchia, entrata così, magari col microfono.
1: In corsa sono arrivata.
0: E l'altra che era del bufalo,
2: ciao, benvenuta. Ragazzi. Grazie. Sono molto contenta. Anzi, stare qua con la mia amica è molto bello.
1: Brava amore, solo così potrei rispondere.
0: Esatto. Ci sono state delle minacce fuori
2: microfono? Mai. No, in realtà non ci dovevamo nemmeno incontrare.
0: E invece? Allora, io so che tu, autrice adesso.
1: Certo.
0: Tu tra poco esci con un film.
2: Sì.
0: Dimmi di più, voglio sapere.
2: Ma allora, è ancora più sexy il sequel di Pensa di Sexy su Prime Video, esce il 12 giugno su Prime Video. E siamo molto contenti perché insomma il primo è andato molto bene, è stato il successo che ha fatto sì che poi mettessimo in piedi anche il secondo e sarà bello, sarà molto bello. Sono felice perché è un bel progetto, è andato tanto bene, la gente l'ha amato, quindi sono contenta.
0: Allora, io suppongo l'abbiano visto tutti questo film.
2: Oddio,
0: il primo.
2: No,
0: vabbè, io l'ho visto comunque.
2: L'hai visto?
0: Sì.
2: Oh, che carina, grazie.
0: Però se tu dovessi descrivere il tuo personaggio a qualcuno che non l'ha visto, come lo descriveresti?
2: Oddio, Maddalena. Beh, Maddalena è una ragazza un po' insicura, non sa ancora la sua via, la sua strada, vuole fare la scrittrice, ce la fa perché poi insomma scrive un libro e lo scrive di getto, lo scrive in maniera molto autentica, infatti fa successo. Lei deve solo essere autentica a se stessa e nel secondo vedremo, ecco, che lei deve fare i conti sul sentire il proprio corpo, quindi quando il corpo ti dice che qualcosa non va, vero Federica?
1: Certo.
2: Lo devi ascoltare.
1: Assolutamente sì.
0: Mi sento di empatizzare con te.
3: Era una frecciatina.
2: Lo era, purtroppo. Sì.
0: Io vorrei questa clip che, tagliata comunque.
1: Che accolgo. Comunque noi il 12 ci vediamo tutti a casa di Diana, sì, per vedere la proiezione. Noi tutti
2: insieme,
1: amici.
2: Tutti amici.
1: A casa sua, quindi siete tutti invitati.
0: Ah, ok. Io vivo a Milano però adesso.
1: No, prendi un treno, vieni.
2: Ahimè, vive a Milano.
1: Non importa.
2: Mo devo prendere la pizza per 200 persone. Ho detto, prendo la pizza, venite alle 8, sì, prendo la pizza di supplì.
1: L'unica indicazione che ha dato, sì, ragazzi, prendo la pizza, venite.
2: Eh sì, perché c'è il tramonto, è bello.
0: Allora vengo, scusami.
2: Va bene. Ok, dai, un'altra persona aggiunta, ok, dai, ti sfamerò anche a te.
1: Un'altra margherita.
0: No, io non
1: tu mangio, prendi?
0: Non mangio il pomodoro io.
2: Ah, va bene.
3: Non è un'altra fissa che non deve mangiare il pomodoro.
2: No, vabbè, mangi la carne?
0: Sì, sono solo pomodorofobica.
2: Pomodorofobica. Tipo, e allora la bianca con salsiccia, patate e broccoli.
0: Mai conquistata.
2: Che è super buona. E infatti la prendo da quell'impasto più buono di Roma che sta vicino a casa mia, infatti sono molto contenta.
0: Tu invece cosa mi dici?
3: A parte la pizza,
1: prendi? Io mi prendo una bella margherita.
3: No, io quella che c'è, io basta che mangio.
2: No, al taglio la prendo, capito?
1: Vabbè, margherita ci sarà al taglio.
2: Ci sarà, sì, certo. Ma prendo tanti gusti però.
1: Perfetto, vedi?
3: No, io basta che c'è da mangiare.
2: Basta, c'è da mangiare.
3: Uno.
2: Bravo.
1: Prendo. Tu mi fai ridere che veniamo qua per parlare del cibo.
0: Della pizza. Che comunque è un discorso che mi torna sempre.
2: E comunque l'una sta a morire di fame.
1: Certo.
0: Cosa ci racconti invece?
1: Io cosa vi racconto? Sono appena arrivata, proprio in questo secondo.
0: Sì, lo so, ti stavamo monitorando. Ho
1: appena
0: detto, ma Federica è sceso dall'aereo.
1: Sono arrivata e quindi, niente, vengo a chiacchierare un po' del mio libro. Vorrei tutto presente, che è uscito da poco, dal 19.

0: maggio, di cui sono molto felice, te lo devi leggere.
1: Me l'hai portato?
2: Ti piacerà?
0: Te l'ho portato.
1: Mi sento male.
2: Te l'hai portato?
0: Non è vero, ho detto una cazzata, però te lo prendo, qua ci sta.
1: Va bene. E me lo firmi?
0: Certo. E poi tutto mi pare male, interrogo,
2: È molto bello.
3: Io che non ero
0: Diana, parla anche tanto di Diana, dei miei amici, perché dentro ci ho ficcato tutta quella che è la mia vita, la mia quotidianità, e quindi anche tanto i miei amici.
1: Ma
0: Diana,
1: la vicina
0: Cristiana.
1: Di casa ce l'hai ficcata?
0: Ce l'ho ficcata,
1: ah,
0: certo.
1: Ce l'hai la vicina di casa?
0: Certo, certo.
2: Quindi tu non l'hai letto ancora?
1: No, ho letto le prime pagine. Ma guarda, io non sono lettrice, quindi
0: no.
1: e soprattutto quando l'ho letto ho proprio percepito questa cosa che era molto facile da colloquiale, esattamente come parli,
0: sì,
1: con lei.
0: Ma infatti, guarda, una cosa bella che mi dicono tante persone, non so se è bella o brutta, però tante persone mi dicono: guarda, io non ho mai letto, non leggo mai, però il tuo me lo sono letto, che è molto bella.
1: È bella.
0: È bella come cosa, però mi fa ridere perché è esattamente come sono io, perché io pure non sono una grande lettrice, dobbiamo dire questa cosa. Però
3: come ti è venuta di scrivere un libro da non lettrice?
0: Lo so, mi diverte molto. No, mi ha facilitato il fatto che ho parlato di tutte cose che io conosco bene,
3: praticamente
0: il mio lavoro.
3: Hai trattato le pagine praticamente come se fosse una chat di WhatsApp con qualche tua amica.
0: Una lunghissima nota vocale, esatto.
3: Ok.
1: Preferisco leggerla che ascoltarla, allora sì.
0: Sì, no, ma
3: allora dovresti fare l'audiolibro.
0: Esatto, dovrei fare l'audiolibro.
1: con i disegni di Leonardo De Amicis, che è un nostro amico che fa tatuaggi e
0: gli ha fatto la copertina.
1: Un'altra
0: cosa che ci ho ottenuto tantissimo è che i miei amici in qualche modo entrassero dentro questo progetto.
1: Io l'ho relegato.
0: Sì, ciao.
1: Tutti i libri. Ti ho ordinato la pizza per quando poi si festeggia.
2: Ma io trovo questo compito utilissimo, perché bisogna avere lo stomaco pieno comunque per fare le cose.
0: Certo, apprezzi tutte le cose molto di più.
2: Certo, sono d'accordo. Devo mandare una canzone? No, ok, perché io sto ricevendo gli ordini, non so più cosa devo
0: da
2: fare.
0: Da dietro così.
2: Ti devo salutare, mi sa, perché devi scappare.
1: Ah, devo andare al coso, sì.
2: È stato un grazie
1: piacere. A voi, piacerissimo a me,
0: amore,
1: davvero.
2: Abbiamo un'altra canzone
1: in questa zona tanto, tanto fresca e arieggiata. Adesso andrò nel caldo più torrido. Grazie.

0: Dani Martinez su Non Name Radio, ma con noi c'è Federica Zacchia.
1: Eccoci qua.
0: Stavamo dicendo che hai fatto un bel libro, tu non leggi, ma il tuo libro non lo leggo, cioè lo leggono in tanti, ma di solito chi non legge?
1: Ma di solito, esatto, quindi i libri, ti capito, il libro degli analfabeti.
0: No, dai, ecco, magari qua. Fa così, su.
1: No, non è vero, ma in realtà io lo prendo come un complimento, perché effettivamente, secondo me, io che sono una persona che non legge tantissimo, questo l'ho detto onestamente, magari ho un modo di scrivere che forse è un pochettino più accessibile, un pochettino più...
0: Avvicini tante persone alla lettura, in realtà è un
1: certo, po' meglio. Mi piace pensarla così.
0: Certo, per sì, forza, sì. Non c'è un altro modo per pensarla,
1: così suona,
0: capito?
1: Molto bene.
0: Capito?
1: Sì, sì.
0: Basta, cioè, se non puoi... confondili comunque.
1: Cioè, confondili.
0: Non puoi metterli confondili.
2: Io sono confuso abbastanza.
1: Sono... Esatto.
2: Sì. Devo dire la verità, ma quindi è tipo autobiografico, non c'è più.
1: Allora,
2: senso,
1: molto,
2: no?
1: Sì, nel senso che parlo di tutte cose molto personali, sono una serie di capitoli sparsi in cui faccio, scrivo aneddoti, racconti, ricordi, quindi sono tutte cose molto personali, una sorta di cartella preferiti di cose che durante la vita, fino ad adesso, mi sono successe, in qualche modo mi hanno colpito e le ho volute tenere appunto tutte presenti.
2: Qua, quindi si può considerare un diario non segreto praticamente.
1: Esattamente, sì, esattamente.
0: Ma racconti anche le cose che ti sono successe, tipo che fanno ridere?
1: Molto,
0: tipo,
1: guarda, la
0: maggior...
2: Lei compare?
1: Sì. Lei, perché mi conosce bene. Beh, compare la radio, quindi in qualche modo comunque compare anche Fede.
0: Dopo vengo... Dove
1: perché
0: sei?
1: Lei mi conosce e quindi sa benissimo i racconti. Sì, compaiono anche cose tipo le mie denunce penali, certo. Sono il mio cavallo di battaglia dentro questo... Sì. Fa ridere, ce n'ho tre.
0: Fa molto ridere. Alla quarta, guarda che stai dentro.
1: Alla quinta scrivo un altro libro.
0: Ok,
1: certo.
2: Giusto.
0: Sì, se ti riesci
2: ogni
0: a permettere...
2: tre denunce penali fa il libro praticamente.
0: Se
2: no?
0: Ti riesci a permettere verso San Vittore, così ti vengo a trovare il firmacopio, lo facciamo direttamente.
1: È
0: là.
1: Un'ottima idea.
0: Capito?
1: Sì.
0: Perché a me risulta un po' difficile scendere fino a Rebibbia.
1: No, ma non ti preoccupare, io lo faccio dove sei comoda tu.
2: Poi c'è pure Regina Celi comunque. Non
0: sì,
2: è...
0: senti, sono comunque scomoda. Cioè, sono...
2: Ho capito, comunque, però te sta bene niente.
1: Sta bene niente. Comunque uscirà un libro di persone che non leggono e pieno di denunce penali, cioè un inferno, capito? Però va bene, mi piace.
0: Se sei a corto di fantasia, ti allego pure le mie di esperienze, cose.
1: Ma guarda che un sacco di persone mi scrivono, sai che questa cosa mi è successa anche a me, sai che... Vabbè, perché alla fine, raga, facciamo tutti la stessa vita.
0: Totale.
1: Sì,
0: sì.
1: Sì.
0: Sì, ma allora sono secondo me questo è un grande pregio, te lo dico molto sinceramente.
1: Sì.
0: Sei riuscita a mettere dentro delle pagine di un libro delle cose che magari dette un po' così paiono super gravi, che in realtà lo sono anche, no? Ma è un modo di prendere la vita molto...
1: Sì, no, ma infatti guarda, secondo me poi tutti questi capitoletti, di cui ovviamente poi non si parla soltanto di denunce penali, però
0: certo,
1: che si parla di tante cose, alla fine come leitmotiv sicuramente hanno un modo di stare al mondo, un modo di raccontare e di viversi quello che ci accade, sicuramente in un modo... diciamo,
0: quindi scrittrice e anche mental coach?
1: Soprattutto, no, scherzo. No, veramente, già scrittrice mi fa ridere, ma mental coach mi sento proprio male, non me la posso accollare questa responsabilità.
2: Ma c'è una morale alla fine del libro? Cioè,
1: no.
2: Io alla fine del libro come mi devo sentire dopo che ho letto tutte queste cose?
1: No, esatto, come mi devo sentire? Intanto devi sentire fortunato che le cose accadono a me e non a te.
2: Ecco.
1: No, scherzo.
2: Però se le vite di tutti sono simili,
1: però,
2: magari
1: esatto,
2: mi sono successe anche a me in un'altra forma, no?
1: Sicuramente. L'atmosfera è un'atmosfera sicuramente che ognuno di noi conosce, perché poi è molto simile a quella della vita di tutti.
0: Io non so...
2: Questa profondità...
0: Tu ti devi sentire fortunato, io non lo so perché tante cose succedono pure a me. Andiamo avanti con un'altra canzone.

0: Uomo che cade, 13 Pietro, su Non Embra Dio in onda da Catania, perché siamo radio ufficiale di Etna Comics. E c'è Federica Zacchia con noi.
1: Sempre qua con voi, una condanna.
2: No, perché?
1: Vi sono
0: perché
1: così.
0: Non la conosci.
2: Vabbè, però qui mezz'ora, io l'ho conosciuta da mezz'ora praticamente.
1: Esatto.
2: Per me è persona gradevolissima, condanne, una cosa.
1: Mi ha fatto un sacco di complimenti, mi ha detto che sembro più giovane di quello che sono.
2: Sì. Totalmente,
0: non io te l'avevo detta questa cosa.
1: Sì, sì, ho 35 anni, quasi 36.
0: Quando li fai?
1: Tra uno starnuto 36, il 31 agosto.
0: Io li faccio il 15 luglio.
1: Eccoci qua, 36 ne fai?
0: No, no, bella, stai buona, ne faccio 28.
1: No, però c'era dello stupore il mio, era.
0: Sì, ho capito, però.
2: Aveva voglia ancora, 16 dicembre.
1: Ok.
2: 32
0: mio 16 17 dicembre, sei sagittario?
2: Ah, sì.
0: Bel segno comunque. Ti
2: mia madre è il 31 agosto. Allora,
1: veramente?
2: Dato che dobbiamo ecco scambiarci date a questo punto.
0: Sì, mi sembra tutto giusto comunque. Torniamo a noi, alle 14.30 inizi il tuo firmacopie.
1: Yes.
0: Senti, ma che rapporto hai, visto che comunque è la tua prima esperienza da scrittrice?
1: Sì.
0: Non ridere.
1: Infatti mi fa tanto ridere.
0: Ti vedo.
2: È che quando dici scrittrice proprio gli parte il tic.
1: Mi fa ridere.
0: Ok, la tua prima esperienza da persona che ha scritto un libro.
1: Sì.
0: Ti fa meno ridere?
1: Sì. No, però...
2: No!
0: Posso finire la domanda?
2: Ma è il primo firmacopie, tra l'altro, giusto?
1: No, dai, no, okay. No.
0: Che rapporto hai con... Non ti dico i tuoi fatti.

0: fanno, perché sennò mi scoppia a ridere qua.
1: Con le persone che hanno deciso di immergersi nel libro.
2: No, guarda, io sono sempre molto grata e molto felice. Abbiamo fatto un firmacopie alla Mondadori a Roma, che era veramente pieno di gente, pieno di amici, è stato molto divertente. E poi succede questa cosa che quando fai, tipo, non so, gli spettacoli o le prime, le cose, che vengono persone, pezzi della tua vita, che uniti insieme fanno ridere. C'erano gli amici, che ne so, del liceo, gli amici degli scout, gli amici
0: degli scout.
2: Certo. Oh, ma io, cioè, veramente faccio, capito, tolgo sorprese dalla mia vita una dietro l'altra.
0: Questa conversazione sta diventando difficile.
2: Certo.
1: Ma ti è capitato che venisse qualcuno che magari non avevi nemmeno avvisato di Striscio?
2: Sì.
1: Che però conoscevi?
2: Sì, mi è arrivato un primo fidanzatino. Guarda, questa la Mondadori, mi è arrivato un primo fidanzatino del liceo, di quale io avevo completamente perso ovviamente i contatti. Probabilmente lui l'ha visto su Instagram da qualche parte, ma io non lo vedevo da tantissimo tempo, ed è venuto con la compagna e il figlio, e a me mi è venuto da piangere, perché io non lo vedevo da tantissimo tempo, non avevo idea di che fine aveva fatto, e l'ho saputo sposato con un figlio, e mi ha fatto molta impressione, mi è stato molto carino a venire.
0: Fa sempre impressione quando vedi qualcuno che hai frequentato, tipo sposarsi, fare queste cose da adulti.
2: Anche perché io nel confronto penso a me, che sto invece...
0: Ma io ancora ragazzina di legge.
2: Caro amico, a voglia a te prima che mi arriva qualcuno, vabbè, lasciamo...
1: È diventato l'angolo del...
0: No, dai, nella sfortuna siamo state tutte molto fortunate.
2: Sì, certo.
1: Meno male, dai.
0: Me le marce si tolgono subito. Ti è piaciuta questa, vero?
2: Molto.
0: Vabbè, allora io ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie mille a voi.
0: Ci rivedremo a Roma, suppongo.
2: Sì.
0: O a Milano, non lo so. Vabbè, ci vediamo tra poco al tuo firmacopie.
2: Esatto, intanto là.
0: Vi ricordo l'appuntamento alle 18.30 con l'ultima diretta da Etna Comics.
1: Esattamente.
0: E ascoltiamo Lola Young, ce l'abbiamo fatta ad ascoltarla questa volta. Ciao ragazze, dopo.
1: Vedevi l'ora.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 Unione Buddista.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

pensare. Te do a credere di farli intellettuale. Te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare.

0: verso intero.
1: Quasi che, capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, questa roba.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV, per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto che hai fatto un figlio con un altro.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

faccio l'economia di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cuochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulizia indecisa. Al cielo a cardilla che mi letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere, succede presto. Come se

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni, quando piove Gina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro eri solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando c'è un tuo cuore siete soli soli. Rimombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

0: Siamo tornati in onda su No Name Radio, in onda e in diretta soprattutto da Catania, da Edna Comics. Colgo l'occasione per dire che è l'ultima diretta da qua, perché Edna Comics sta giungendo al termine e siamo radio ufficiale. Con me c'è Gianluca.
1: Esattamente, ciao Federica, ciao a tutti quanti.
0: E ci terremo compagnia per la prossima ora.
1: Esatto, sarà appunto l'ultima diretta di questo evento, un evento che sta piano piano giungendo al termine e che è un evento che ha riempito la giornata di migliaia e migliaia di catanesi e non solo.
0: Sì, è stato, cioè adesso è anche un po' il momento di fare, di tirare le fila del discorso. Abbiamo vissuto tanto, mi viene da dire, a parte tutti gli ospiti che abbiamo avuto in diretta, tutti gli ospiti che abbiamo avuto fuori diretta per i contenuti che potete trovare sui social di No Name Radio, ma un sacco di attività.
1: Sì, assolutamente, però prima di andare ad affrontare questa cosa dobbiamo farci, sia tu che io, una tirata d'orecchie, perché oggi è un giorno importante per
0: sì,
1: l'Italia
0: vero.
1: Tutta e quindi un buona festa della Repubblica, dato che sono diventa ottuagenaria l'Italia repubblicana, quindi per forza di cose un bel augurio va fatto e auguri a tutti per la Repubblica Italiana.
0: In mia e anzi in nostra discolpa posso dire che siamo qua da, cioè io ho perso letteralmente il conto dei giorni, ma
1: è
0: non
1: vero.
0: Perché stia durando tanto il questa fiera, questo festival del pop, ma perché io col fatto che c'era il ponte, perché ieri era giornata in cui tante
1: sì.
0: persone fortunate sono andate al mare, sono divertite, sono uscite eccetera.
1: Stai rosicando?
0: No, perché mi sveglio guardando il mare e sono molto felice.
1: Bene.
0: Cosa che a Milano non succede, quindi
1: giusto,
0: no, non sto rosicando.
1: Giusto, effettivamente, non posso darti tutti i toni.
0: Però io sono partita qua convinta di venire a Catania di venerdì, in realtà io sono partita di sabato, quindi io ho perso letteralmente il filo dei giorni.
1: Ok,
0: cioè
1: okay.
0: Non mi riesco a ritrovare la testa coi piedi.
1: No, io invece non ho scusanti perché sono partito di venerdì. Quindi.
0: Allora c'è cioè, solo in mia discolpa comunque.
1: Sì, non, comunque non regge, se ti devo dire la verità, Federica, però facciamo finta di sì, dai.
0: Secondo me regge tanto. Andiamo, iniziamo ad ascoltare il primo brano di oggi, Dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio dover salutare Etna Comics oggi.
2: Sì, assolutamente, perché ormai mi c'ero abituato per varie ragioni. Comunque siamo a Catania, che è una bellissima città, siamo in mezzo ad un pubblico che è caldissimo, siamo con un'organizzazione dell'Etna Comics che, va detto, ci ha trattato da pascià praticamente.
1: Sì, sì, noi, allora, avete presente il Princess Treatment, letteralmente?
2: Sì. Sì,
1: ah, oggi ho provato la granita, con la
2: ci sei riuscita alla fine. Che cosa hai scelto come gusto?
1: Allora, troppi gusti secondo me insieme dentro una brioche, perché ho detto che era la mia prima granita qua, no?
2: Okay.
1: Con la brioche.
2: Ci hanno messo 8 gusti.
1: No, 3.
2: Oddio, 3 sono comunque tanti.
1: Ne ho messo mandorla, pistacchia e cioccolato. Non lo so, poi si scioglieva, camminavo, cioè un casino comunque, però cioè ne valsa la pena.
2: Ok.
1: Torna a casa con...
2: No, io invece, proprio per evitare queste mischioni di cose, io ho scelto un gusto. Io quando prendo la granita scelgo sempre un solo gusto, che di solito è il cioccolato, perché è qualcosa di spaziale, come lo fanno qui a Catania, cioè sembra veramente... cacao in polvere ghiacciato, che sembra una cavolata, però in realtà c'è là quel gusto dolce, amarognolo, tipico del cacao. Sembra molto più vero, e probabilmente è anche più vero, perché comunque qua si utilizzano spesso e volentieri ingredienti freschi. E là invece l'altro che mi piace da morire è il limone.
1: No, io ti dico solo che primo boccone, perché comunque mi sono dimenticata che ci fosse il gelato dentro, ci fosse la granita dentro, no? Quindi mordo...
2: È un miracolo se non... Se ti sei, diciamo, sporcata tutta.
1: No, no, è un miracolo se sono viva. Mordo la brioche, ecco. mi si è ghiacciato pure i capelli, l'ultimo capello che avevo in testa, mi si è ghiacciato tutto, però poi mi sono ripresa.
2: No, adesso mi spieghi come hai fatto a far arrivare...
1: Ho morso la granita, quindi cioè, sì? mi si è ghiacciato tutto.
2: Ah, ok, pensavo che ti fossi sporcata fino ai capelli, dicevo.
1: No,
2: com'è possibile?
1: Allora, mangiare
2: cosa?
1: Ho imparato più o meno a 6 anni.
2: Ok.
1: Quindi c'è, per ora.
2: Ma non credere, guarda, non credere, perché io ho.
1: Forse avevo 7 anni, però ho imparato.
2: No,
1: cioè,
2: per
1: dire.
2: Carità, in modo basilare, però succede spesso anche magari di sporcarsi, può succedere che. Magari mangiando un qualcosa come la granita, perché poi la granita si scioglie, ti vai a macchiare il pantalone, ti vai a macchiare la maglietta. Quante volte ti sarà successo? A me succede.
1: A me, fortunatamente, facendo tutte le corna del caso, no.
2: Ecco fatto.
1: Sappiamo adesso vedrai che stasera a
2: sappiamo
1: cena...
2: già tutti che domani finirai macchiata.
1: No, stasera esco a cena, mi macchio sicuro qualcosa. Grazie a Dio non sono vestita di bianco. Allora, io direi di ascoltare un'altra canzone. Che in realtà è un trittico. Cioè, sto parlando.
2: Quanto ti piacciono?
1: Sì. Io adoro le collaborazioni tra artisti.
2: Però devono essere trio, se no non va bene.
1: Perché più unisci cose, più unisci arte, secondo me meglio viene.
2: Okay.
1: Nella mia idea psicopatica di musica.
2: E questo terzetto è composto da?
1: Mace, Salmo e Colapesce. Si chiama Cattive Abitudini.

0: Meis, Salmo con la pesce, le cattive abitudini, tornati a Non Name Radio con me, sì, ovviamente, Federica, Gianluca, la radio ufficiale dell'Etna Comics, lo sapevate voi ragazzi?
1: No.
2: Non ne avevo idea.
0: Ma sì che lo sapevate, mi state scherzando?
1: No, no,
2: oh,
1: io sono
2: seria. Mi ha scoperto.
0: Uno di voi due mi sta mentendo. Come state? Ciao, sono tornato.
1: Ovviamente lui ti sta mentendo. Grazie per averci invitato nella tua trasmissione.
0: Allora,
1: sono felicissima.
0: Grazie, grazie, la mia trasmissione Power Pizza, quante pizze avete mangiato l'ultima settimana e quante granite?
1: Allora, oggi l'ho mangiata la granita. La pizza sai che non l'ho mangiata qua?
0: Mai?
1: Assolutamente. No.
2: Io il primo giorno di Etna Comics.
0: Hai mangiato la pizza?
2: Sì.
0: Perché?
2: Perché c'era la pizza al buffet e l'ho presa.
0: È un'ottima risposta.
1: No, io qua non l'ho mangiata, qui in Sicilia non l'ho mangiata.
0: Hai delle cose contro la pizza in Sicilia?
1: Perché
0: no. È solo una coincidenza pazzesca.
1: Sì, perché ho delle cose contro il pomodoro, ma non in Sicilia.
0: Davvero?
1: In generale. E quindi, visto che c'era solo pizza con del pomodoro sopra, non l'ho mangiata.
0: Ok, spiegami questa cosa del pomodoro, sono interessatissimo.
1: Non mi piacciono le pellicine del sugo, quindi
0: okay,
1: a meno che non sia un dato brand di passata.
0: Mm-hmm.
1: O la passata che fa mia mamma, perché la ripassa e la ripassa ancora. Cioè la frulla bene, la
0: sì.
1: filtra e tutto. Io non mi fido delle passate degli altri.
0: Perché senti le pellicine proprio.
1: Cioè mi fiderei più di un uomo che di una passata di pomodoro, capito?
0: Allora,
2: vabbè, cioè, allora a posto. Cioè
1: se,
2: proprio
1: vi ricordate la roba del...
2: Dipendato dall'esistenza dei pomodori.
1: Sì, ma vi ricordate quella cosa su che andava su TikTok? Preferisci che ti rincorra un uomo o un orso? Cioè,
2: sì.
1: Io o una passata di pomodoro, io ti direi l'uomo, capito? L'orso, l'uomo e poi la passata.
2: Però è una passata, dai.
1: Non mi fido delle passate degli altri.
2: Dici, non ti fidi comunque.
1: Ho un trauma con le pellicine del pomodoro.
2: C'è un cibo che ti fa l'effetto... Cioè, per lei è tipo criptonite il pomodoro,
1: sì,
2: sostanzialmente.
1: Totale.
2: C'è un cibo che ti fa da criptonite?
0: Allora, io a dire la verità, il mio problema e il mio superpotere è che mi piace tutto. Provate a dire dei cibi.
2: Scargò.
0: Buonissime.
2: Ma nemmeno finito.
0: No, però è vero, è davvero buonissima. Anche te, mamma mia, una delle cose più buone che esistano.
1: No, non ce la faccio.
0: E in realtà c'ho anch'io un trauma col pomodoro, ma non è legato al pomodoro, ma è legato al fatto che da piccolino, piccolissimo, stavo correndo con un vasetto di pomodoro che la mia nonna mi aveva detto di portare su dalle scale. Sono
1: magari
0: inciampato.
1: Non correndo.
0: Vabbè, ma si impara solo cadendo con la faccia dentro al vasetto e spaccandosi tutta la faccia.
1: E rialzandosi.
0: Non è... forte chi non cade mai, ma chi si spacca la faccia nel pomodoro e poi si rialza.
1: Sì, certo. Comunque questo pomodoro veramente sta creando...

0: problemi che.
1: No, io più che altro col pomodoro ho un trauma, però non è un trauma legato al cibo.
2: Cioè?
1: Avete mai fatto il gioco del pomodoro da piccoli?
0: Non so che gioco sia.
1: Era una roba per cui ti dicevano: vuoi fare il gioco del pomodoro? Sì, e poi ti pizzicavano il braccio rendendoti il braccio completamente rosso, e quello era il gioco del pomodoro.
0: Andate in terapia per questa cosa?
1: No, okay. Per altre cose sì, ma non per questa.
2: Sì, effettivamente ci sono cose magari più urgenti di cui sì. parlare in terapia, però effettivamente anch'io ricordo con qual è il contrario della felicità?
0: con grande tristezza.
2: Esatto, quanto mi facevano male gli altri bambini da piccolo, sì.
0: Ah, ok, mi dispiace per voi ragazzi.
2: I maschi, guarda, te li consiglio proprio.
0: E rimane comunque prima l'uomo e poi il pomodoro, cioè non so
2: vedo l'ora di incontrare degli amici orsi.
0: Vero?
2: Sì, sembrano così morbidi.
0: Ma che poi l'orso non attacca se tu non attacchi, da quello che so, però non sono una grande esperta.
2: Io non ne ho idea, non seguite le mie...
1: No, esatto, lasciamo perdere, guarda.
0: Come ti è sembrato questo ultimo giorno?
2: Di Atena Comics? È stato molto bello, ma ho scoperto proprio oggi che hanno messo il limite ai biglietti quest'anno.
1: Sì, sì.
2: L'anno scorso, infatti, c'era una quantità di gente improponibile e che è comunque stata proposta, e è stato bellissimo incontrare tutti. Però, effettivamente, è stato tutto vivibile quest'anno, anche perché hanno messo un limite ai biglietti. Sono andati sold out e non potevano entrare più persone.
0: Quindi non c'era un modo per comprarli, cioè non hanno fatto tipo un riassortimento di biglietti?
2: Io penso che se magari tu smettevi il tuo biglietto di ieri su Vinted, lo riacquistavi oggi, non funzionava comunque, no? Quindi no, non penso.
0: No, ok.
1: Ok, è un funzionamento strano, ma sì, ci sta.
0: Andiamo avanti con un altro brano.
2: Meglio.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e sotto sotto tu sei

0: Marrakesh, Federica Abate, niente canzoni d'amore, sono Name Radio. Io ho deciso di prendere il controllo del microfono, ma il conduttore non sono io oggi.
1: Ma non è vero, perché dovete portare avanti
0: questa
1: gaga all'infinito?
2: Ciao! Che ciao, bello sì, condurre io. La radio. Condurre la radio è uno dei miei 100 medium preferiti.
1: Qual è il primo?
2: La pizza vale?
0: Sì.
1: No. Sì, sì,
2: allora quello, no? È quello.
1: 36esimo?
2: 36esimo è i podcast.
1: 7?
2: TV.
1: Ok.
0: 2?
2: Cinema.
3: Madonna, 99?
2: Cioè, musica.
0: Al 99.
2: No, ma intendo non la musica musica, quell'altra, avete presente? Quella masterizzata illegalmente, non si fa.
0: Ah,
1: vabbè, ma non dovrebbe
0: piratata.
1: Essere nemmeno in top 100 però quella.
2: Ma però è il 99 post. 99,
0: ma vi ricordate nei DVD quando prima di quando mettevamo i DVD nel lettore DVD, si chiama così, no?
2: Mi auguro. Si chiama gira DVD se non sbaglio.
1: Una cosa del genere.
0: Sì.
2: Non penso.
0: Vabbè, comunque che... Prima che partisse il film c'era la pirateria è un reato,
2: certo.
0: Vi ricordate quella scritta?
2: No, mi non ruberesti mai un'auto, non ruberesti mai un muro, non scaricheresti mai...
1: Qualche anno fa c'è stato il remake che io ho beccato al cinema di quello spot.
2: Davvero?
1: Sì, lo fanno ancora, cioè non so se lo fanno nel 2026, però qualche anno fa sono andato al cinema a vedere un film e mi è capitato quello spot.
2: Ma era lo stesso spot o era semplicemente non scaricheresti un cinema?
1: Era remixato, cioè l'idea era la stessa identica, ma era tipo lo stesso pezzo remixato con altre scritte.
2: Ma il messaggio era non,
1: messaggio era sempre
2: non
1: quello,
2: registrare
1: sì.
2: Il film del cinema, non scaricare, cioè qual era il messaggio?
1: No, era sempre non ruberesti mai un'auto, non ruberesti mai una capanna.
2: Vabbè, ma io non userei mai torre.
1: Una granita.
0: Comunque anche sui film per bambini è inquietante quella cosa, perché io bambina non ruberei mai un film.
2: Però ti viene l'idea, perché ti dico non rubare i film. Non sapevo
0: ti
2: fosse un'opzione.
0: Ti vedi già con le manette.
2: Esatto. Poi io leggevo Topolino, appunto, quindi figurati, Topolino collaborava spesso con la polizia e io avevo paura dei bassotti, figurati.
1: Giusto.
0: Tu avevi paura dei bassotti?
2: Insomma, i bassotti ti entrano in casa di notte se sei paperone, per carità, paperone, c'ha quella finestrella sempre aperta. Ok che è a 40 metri di altezza, però...
0: Vabbè, perché lui penserà meglio i bassotti che le zanzare. A 40 metri le zanzare non ci arrivano.
2: Davvero?
0: Funziona
1: così. Oddio, questo potrebbe essere meraviglioso.
0: Ma non volano così in alto, figati.
1: Se solo fosse vero, perché io vivo a più di 40 metri d'altitudine.
2: Però si appoggiano per terra, e cioè nel senso non devono fare 40 metri di volo in alto.
0: Esatto, okay, io parlo di quei 40 metri.
1: Peccato, per un po' ci ho creduto della serie che... un minimo di speranza potesse esserci, invece niente, dobbiamo sorbirci le zanzare.
0: C'è un bambino bellissimo che ci guardava. Ma senti, ma dimmi un po'.
2: Sì.
0: Ma tu, quando vedi i bambini, come ti senti?
2: Ma io sono grato, principalmente sono grato e emozionato perché mi ci rivedo. Cioè io da piccolissimo ero super appassionato di fumetti e quindi penso, cavolo, se io a quell'età, che poi sono l'età dei miei figli, 7 e 4, quindi se a quell'età lì incontrassi una persona che ammiro tanto, tanto, tanto e che è la persona che fa le cose che mi piacciono, cioè emozionatissimo e quindi mi emoziono io,
0: c'è
2: mi rimando sì, e canticchio di solito.
0: Comunque c'è l'occhietto lucido, ti vedo.
2: Ma poi ho detto,
0: no, non puoi mentire.
2: Poi ho parlato dei miei figli, quindi vabbè, figurati, mi basta 3 secondi per piangere.
1: Ma loro che tipo di rapporto hanno con te? Nel senso, come fanno a distinguere papà da CEO?
2: Io sono loro papà.
1: Ok, beh, quindi non ti vedono allora, come CEO, cioè non
0: siamo
1: non
0: certi, tu sei il padre, quindi in teoria, cioè sei il papà, appunto.
2: Sono abbastanza sicuro di essere il padre, vedi? Ma soprattutto, no, cioè, a parte che CEO comunque è sempre stato il mio soprannome, quindi anche a Verona mi chiamano CEO, anche le persone prima che diventassi CEO artista, ma ero CEO, nickname di Simone. Però in realtà con i miei figli semplicemente ci sono i miei libri in casa e quindi ogni tanto mi dice, ah, mi fai vedere il video di Lanzarote e Gatto con le ruote, oppure Alexa metti Lanzarote e Gatto con le ruote, quindi sì.
0: Qui comunque non siamo a 40 metri perché le zanzare
1: no,
0: le vedo.
1: È pieno di zanzare purtroppo.
2: Possiamo alzare la radio?
0: A più di a 41 metri?
2: Almeno.
0: A 41 però,
1: 41.
0: Non di più. Cioè per dimostrare questa cosa che vi stavo dicendo, capito?
2: Io ci sto, io vedo delle scale, delle carrucole, possiamo provarci.
0: Chiamiamo la sicurezza per farci aiutare?
2: No, la sicurezza che non ci interrompa nessuno mentre cerchiamo di fare
0: questa cosa.
1: Sono sicuri che la sicurezza ce lo lasci fare?
0: Allora, secondo me abbiamo 3 minuti, il tempo di ascoltare una canzone nel mentre alziamo tutta la radio.
2: Va bene.

0: Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Fun fact sugli Arctic Monkeys: non sono delle scimmie, ma discendono da esse.
1: Ma veramente?
0: Sì, sì, sì, me l'ha detto mio amico Charles qualcosa. Charles di non mi ricordo bene il cognome.
2: Qualcosa del genere,
0: sì. Dai, sì, sì.
1: No.
2: No, mi aveva detto la stessa cosa a mio amico.
1: Allora lo possiamo chiamare in diretta?
0: Allora, è morto.
1: Ah, mi dispiace.
2: Allora mi sa che è lo stesso amico.
0: Sì,
2: il mio, sì, Charles.
0: Charles di.
2: Da.
0: Donald, forse, non mi ricordo bene.
2: Può essere, sì, qualcosa del forse. Donald Duck.
0: Cioè, Donald Duck, ma no, ti confondi. Donald Duck è il nome di Paperino in inglese.
2: Ah, ok. Vabbè.
0: Che gaff incredibile.
2: Scusa, scusate, non volevo.
0: Vabbè. Credo che tu conoscessi i personaggi dei cartoni animati e dei fumetti.
2: Ma poi non è morto.
0: Donald Duck? No, no, no. È
2: Speriamo
0: immortale.
2: Di no, almeno.
0: No, assolutamente.
1: Ok, sono un attimo.
0: Qual è il tuo personaggio Disney preferito?
1: Ma posso andare anche sulle principesse?
0: Ovvio, Disney è tutto.
2: Disney.
1: Ok, allora la principessa Jasmine.
0: Jasmine, mamma mia, favoloso.
1: Sì, mi piace molto, mi infastidisce però la famiglia di Jasmine.
0: Anche a lei infastidisce la sua stessa famiglia.
1: Cioè, nel senso, mi piace lei come carattere, perché secondo me lei ha un ottimo carattere. Ma allora, in realtà, le uniche principesse che io non tollero sono Biancaneve.
0: Ok.
1: Insopportabile a tratti, eh.
0: Che poi, cioè, è comunque una storia di 100 anni fa, più di 100 anni fa.
1: Però, cioè, insopportabile, mi verrebbe voglia di scuoterla per le spalle e di io svegliati, capito?
0: È chiaramente avvelenata quella mela.
1: Anch'io quando la guardo sto avvelenata comunque. Poi,
2: l'altra invece?
1: Cenerentola, raga, mi innervosisce, mi indispettisce. Perché, allora...
2: Anche a me non piace Cenerentola.
1: Cioè, dobbiamo entrare nell'ottica della ragazzina poverina, sfigata, una serie di cose, la matrigna, le sorellastre, bla bla bla. Però, quando poi la scarpa, viene il tipo con la scarpetta, no? E le sorellastre dicono è mia, tu lo sai che è tua! Cioè, imponiti un po' di carattere, capito?
0: No.
1: Se no ti mangiano in questo mondo. Cioè, lei per pura fortuna gli hanno dato la scarpetta, cioè gli è entrata la scarpetta.
0: In Cenerentola 2 c'è un po' più di evoluzione del personaggio con
1: anche
0: lei.
1: Anche Cenerentola 3.
0: Sì, che prende la mazza peso.
2: Io non li ho mai visti seguiti in cassetta. Anche perché poi mi hanno sconsigliato di recuperarli, perché comunque
0: alcuni sono dei gioiellini. Per esempio, il Re Leone 3. È una cosa.
2: Sì, delle Leone 3 sì.
1: Anche
2: è
1: la
2: vero.
1: Sirenetta 2 è bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Io piango con la Sirenetta 2.
0: Ma io piango sempre.
2: L'importante è non guardare il Gobbo di Notre Dame 2, perché quello.
0: Ah, sì?
2: Sì, perché praticamente. Allora, il discorso è molto semplice. Che cosa è successo a livello proprio storico dei seguiti Disney? Loro volevano fare soldi investendo meno soldi possibile.
0: Mm-hmm.
2: Quindi hanno aperto una marea di accademie in giro per il mondo: accademia francese, accademia italiana, accademia tedesca, e per tutti la Disney. Disney era il massimo dell'animazione, no? C'era solo uno studio dove l'accademia non era il massimo in quel paese, ovvero quello del Giappone, no? Perché lì volevi andare a lavorare in tanti altri studi di animazione, perché insomma sappiamo che l'animazione giapponese era molto fiorente. Il Gobbo di Notre Dame 2 fu affidato allo studio giapponese, quindi non c'era l'elite della gioventù degli artisti, c'erano quelli che non riuscivano ad accasarsi nelle case d'animazione più rinomate. E quindi a livello qualitativo, dato che fu fatto quasi tutto negli studi di Tokyo di Disney, non fu sto gran capolavoro.
0: Però le canzoni del Gobbo di Notre Dame 2
1: spaccano.
0: Non ne conosco neanche una, sto scherzando.
2: No, la canzone Disney preferita?
1: È di un film Disney, però.
0: Va bene.
1: È quella di Camp Rock, Demi Lovato Joe Jonas.
0: Ma fantastico, Camp
1: la
0: Rock. Sì, Camp Rock e High School Musical.
1: Sì, però Camp Rock secondo me è un livello superiore.
0: Non lo so, High School Musical è un po' una bombetta, però
1: sì, però il terzo...
0: Ma il terzo non piace a nessuno, non come Re Leone 3.
2: Io devo dare una risposta in combo.
0: Cioè?
2: Personaggio preferito Disney dico Mulan.
0: Mm-hmm.
1: Anche lei grande personalità, mi sento di dire.
2: E al Mega Man Out of You.
0: Ah, quindi sì, ti piace Mulan.
2: Sì, assolutamente. Se no, della Disney più moderna ti dico Nick Wilde e Judy Hopps. Zootopia l'ho trovato meraviglioso,
0: bellissimo, ma il fatto che non ci abbiano messo le canzoni a me è un po', a parte Shakira che vabbè, bravissima,
2: sì.
0: Shakira, ma non è un musical, io sono un po' affezionato ai musical, quindi.
1: Okay. Perché ti piace gli Icon Proc.
2: No, invece sulle canzoni non ci sono particolarmente affezionato, anzi spesso e volentieri troppo stroppia da quel punto di vista.
0: No, le canzoni non sono mai troppe.
1: Sono d'accordo. E poi effetto nostalgia, cioè le senti dopo anni, veramente una cosa allucinante.
0: Assolutamente sì, sì, sì, sì. Io sto scrivendo due musical, il mio progetto è entro i 50 anni, però sì, sono a livello del soggetto adesso, sto facendo troppe cose.
1: Continuando a parlare di canzoni, magari ne ascoltiamo una, Ray, Where's My Houseman?

0: Where's my husband? Ray, sono Name Radio per l'ultima puntata di... cioè, qui in onda da... aiuto.
1: Etna Comics a Catania, di cui siamo
0: radio... Siamo Etna Comics?
1: Sì, siamo Etna Comics. Ancora per poco, perché tra poco finisce, però...
0: Senti, Sio.
2: Sì.
0: Io so che... Cioè, torniamo un attimo seri.
2: Certo.
0: Come la mangi la pizza?
2: Allora, la pizza, la mia preferita è a melanzane con l'aglio. La pizza è un argomento molto serio. E più basilico c'è, meglio è.
0: Sono d'accordo. E poi io amo l'aglio comunque.
2: Io quando vivevo in Giappone sentivo il profumo di aglio, pensavo, voglio tornare in Italia. Non so perché, ecco. Era proprio l'aglio e il basilico, li sentivo e pensavo, devo tornare in Italia.
0: In Italia ci sei tornato, so che tra poco andrai a Roma però.
2: Sì, non da solo, con Giga Ciao facciamo una cosa matta, perché a noi ci piacciono molto le edicole e quindi diventiamo un'edicola dal 18 al 21 giugno. Abbiamo proprio un pop-up store, un'edicola di Giga Ciao, in via Ostiense 151. Abbiamo deciso di fare un po' di eventi matti, andiamo lì noi a vendere i nostri fumetti dall'edicola.
0: Cioè voi avete rubato un'edicola per venderci i vostri fumetti?
2: Ma non l'abbiamo rubata, l'abbiamo affittata, abbiamo chiesto possiamo. E loro ci hanno detto sì, se ci date del denaro, e noi gliel'abbiamo dato.
1: Incredibile.
2: E quindi possiamo farlo per 4 giorni.
1: È il primo pop-up store che aprite?
2: Sì, è la prima volta che ci proviamo e speriamo che funzioni, perché se non viene nessuno abbiamo buttato via un sacco di soldi, però ci siamo anche divertiti.
0: Allora ragazzi, per chi all'ascolto, sì, io prima in privato mi ha detto che chi va ha la pizza gratis.
2: Non è vero, ma abbiamo fatto una spilla esclusiva solo perché le persone che verranno a trovarci in quei 4 giorni.
1: Tra pizza e spilla io scelgo la spilla.
2: Abbiamo fatto delle spille con le pizze per promuovere One Piece, che è la nostra parodia di One Piece, e l'abbiamo chiamata spizze.
0: Che comunque la pizza c'entrava. Quindi forse avevo capito male qualcosa.
2: No, se mi guardi e pensi alla pizza hai capito tutto bene.
0: Perfetto, cioè per me è tutto chiaro comunque.
1: Chiaro.
0: Come quando devi disegnare gli omini fatti di pizza e ci metti salamini piccanti al posto degli occhi.
2: Disegnare gli omini fatti di pizza? Cosa vuol dire questa cosa?
1: Questo non l'ho capita nemmeno
2: esatto.
1: Io.
0: Avete presente il biscottino, quello di marzapane?
1: Sì.
0: Non avete mai disegnato gli omini al posto che a forma di biscottino
1: non
0: fatto con altri alimenti?
2: No,
1: non sulla pizza.
0: Io sì, raga.
2: Ok, no, io di solito me la mangio.
0: No, perché tutto ha un senso. Mi avevano regalato un libro, no? Sai quelli per disegnare?
2: Certo.
0: E c'erano questi omini, però senza l'interno dell'omino.
2: Ok.
0: Quindi c'era soltanto il contorno dell'omino, no? Mm-hmm. Quindi il primo di marzapane, ed erano tutti da copiare, no? C'era anche quello di pizza, io avevo messo i salamini piccanti al posto degli occhi.
2: Ma è bellissimo, ma li avevi disegnati oppure gli avevi proprio messo del salamino piccante?
0: No, li avevo disegnati, ma io non è che sono... cioè, non, ho altre qualità nella vita al posto di disegnare,
2: ti capisco, anch'io non sono tanto bravo a disegnare, ma lo faccio lo stesso, perché sono imperterrito.
0: No, io ho deciso di proprio di lasciar perdere e fare altro nella vita.
1: Stessa cosa, ne parlavamo ieri, quindi... Le mie famose mani destre d'essere mancino, quindi...
2: Che bello, però sì, venite a trovarci all'edicola di Giga Ciao, via Ostiense 151, 18-21 giugno, ci sarò io, Frafrog, Barba Scura, viene a fare un salto, Testi Manifesti, Dado, Giacomo Bevilacqua, un'altra persona segreta che non...

0: posso svelarvi in questo momento.
1: Donald
0: ma
1: Duck.
0: Potrebbe, non Donald Duck perché è un personaggio fittizio, ma potrebbe o non potrebbe essere il presidente Mattarella.
1: Ok.
2: Chiaro.
0: Abbiamo detto che potrebbe anche
2: non esserlo. A proposito, vuoi fare anche tu gli auguri alla Repubblica Italiana?
0: Sì, buona Repubblica a tutti. Io oggi è tutto il giorno che la gente mi viene a chiedere i disegni e poi quando vanno via dico buona Repubblica. E loro ridono, ma non c'è niente da ridere.
1: No, infatti.
2: Vero.
1: Però noi non ce l'hai detto quando sei arrivato.
0: Buona Repubblica. L'ho detto forse a tutti gli altri a parte voi, perché
2: chiaro.
0: Mi sembravate impegnati.
1: Ah, ok, va
0: buona
1: bene.
0: Repubblica adesso.
2: Siamo mai troppo impegnati per ricordare che la Repubblica compie 80 anni, è ottuagenaria.
0: Bellissimo. Poco più della mia nonna e molto più dell'altra mia nonna.
1: Nonne a parte, ascoltiamo un altro brano.
0: Mm-hmm.

0: Siamo tornati in onda da Etna Comics per l'ultima diretta, in realtà in diretta da qua, scusate il gioco di parole. Sai, sì, io che abbiamo incontrato oggi?
1: Chi?
0: Matthew Modine.
1: Quello di Stranger Things.
0: Ti piace,
1: Lui o Stranger Things?
0: Ti piacciono entrambi?
1: Lui è molto bravissimo, fantastico. La seconda domanda, guarda, meglio astenersi, perché Stranger Things ha preso proprio una piega nelle ultime stagioni che...
0: Io userei dire in

0: Walter, e quindi purtroppo da lì.
1: È brutto il divorzio, sì.
0: Sono discesa.
2: No, io infatti preferisco ricordarlo per Full Metal Jacket, Soldato Joker.
0: Ah sì, ha fatto anche
2: sì,
0: quello?
2: Sì, sì.
0: Ah no, ma non uno dei due Duffers, Modini.
2: No, no, Modini. Direi proprio
0: ma infatti Modini. Mi sembrava strano, uno dei Duffer Brothers.
2: Ma in realtà la moglie dello sceneggiatore faceva Soldato Joker.
0: Ah, ecco, mi sembrava sì. strano sì, che sì, non sì, fosse sì. lei. Fantastico.
1: Io?
0: Sì, tu hai certo. recitato nel... Ma tu reciti, fai le cose della recitazione?
1: Sì, certo.
0: Dove, quando, perché?
1: Poco fa.
0: Sì?
1: Sì, poco fa, sono arrivata di corsa, infatti. Mi hanno scortata dentro. Sì, infatti non mi vedi, sono ancora... Cioè, questo qui è un costume di scena.
0: Guarda, posso dire complimenti.
1: Grazie.
0: Io sono un grande fan del tuo lavoro.
1: Grazie, bene. Grazie
0: dopo
1: mille.
0: Dopo mi fai un disegno?
1: Certo.
0: Grazie,
1: mi e tu
0: cane.
1: Mi canti una canzone? No, tu canti.
2: Lui canta, esatto. Lui fa tutto, non puoi chiedergli.
1: E tu cos'è che non fai di solito, perdonami?
2: Ci provo, non gioca a ping pong.
0: Ping pong, faccio veramente schifo a ping pong, effettivamente.
2: Uguale identico.
1: Dopo io facciamo una partita a ping pong.
0: Oh, no, va bene, così almeno...
2: No, io ho problemi con la percezione della profondità, quindi
0: siamo la stessa persona, a quanto pare.
2: Io ho un problema enorme col ping pong.
1: Io lo trovo noioso.
0: Ma più che altro io preferisco il ping pong pong, lo conoscete?
1: Qual è? Quello con la birra?
0: No, è un tavolo triangolare, si gioca in tre, è come ping pong, ma si gioca in tre.
1: Ok.
0: Non sono sicuro se esiste o se me lo sono appena inventato, però praticamente...
2: Probabilmente esiste.
1: No, fanno i mondiali.
0: Esatto, quindi esiste.
1: Certo.
0: E praticamente ci sono tre palline in gioco, anche se sono tre giocatori, cioè con due giocatori una pallina. Con tre giocatori comunque tre palline. Se due palline si scontrano fai 100 punti.
1: Okay, non penso di volerci giocare, preferisco il biliardo.
0: Biliardo, bello.
2: Biliardo.
1: Io adoro il biliardo.
2: Sei più riflessiva quindi.
1: Sì, sì, mi piace molto e poi posso barare facilmente.
0: Calla, insegnami.
1: Butto le palline dentro le buche quando tu sei distratto.
0: Oh no, io mi distraggo molto facilmente.
1: Potrei essere una campionessa comunque.
0: Dannazione. No, però sport voi effettivamente?
1: Allora, io da un mese che sono diventata sportiva, prima non facevo sport.
0: È per quello che te lo chiedo, perché so che è da recentemente
2: certo.
0: che
2: hai fatto.
1: Ma adesso mi spacco.
0: Tipo?
1: Allora, faccio due volte alla settimana Pilates, okay. una volta a settimana yoga e una volta a settimana CrossFit.
0: Ma aspetta, ma sono quattro volte a settimana?
1: Sì, la mattina però, presto.
0: Bellissimo.
2: Non so come faccia, non ho proprio idea. Io,
0: grande forza di volontà.
2: L'appassionato di sport dal divano io sono, quindi proprio...
0: Non so se sono considerabili gli e-sports. Cioè, secondo me sì.
2: No, quello è un altro discorso. No, io ti parlo proprio di guardare altri fare sport. Quello è meraviglioso.
0: No,
2: quindi,
0: è noiosissimo. Io io vado in bicicletta, ho fatto l'Islanda e il Giappone in bicicletta.
1: Okay.
0: Però di solito nella vita reale faccio un po' di beach volley, però è un mese che non ci vado.
1: Ok, ma con la beach proprio?
0: Con la beach, sì sì, ho scoperto che a Verona c'è un capannone con dentro la sabbia, questa cosa mi fa ridere tuttora, tutti i giorni, e c'è dentro la sabbia e ci puoi giocare a beach volley.
2: Sì, io ho un amico che gioca in Serie A di beach volley, ogni volta pubblica i suoi allenamenti e mi chiede, ma tu come t'alleni a gennaio? Hanno effettivamente sti capannoni pieni di sabbia.
0: Capannoni pieni di sabbia con delle foto del mare brutte, sgranate, JPEG, e dappertutto foto degli Avengers.
1: Agghiacciante.
0: Sì, è bellissimo però, è molto bello.
1: Brana, allora, non ho mai considerato il beach volley come uno sport che potrei fare, ti dico la verità. Però
0: come
1: sono
0: mai?
1: Perché non mi... Allora, mi sa che è un'avversione verso gli sport in cui è presente una palla.
0: Ok, allora ci sta, c'è la palla.
2: Meglio averne 15, no? Come nel biliardo.
1: Ah, ok, no.
0: Però non so se definirei palle, non sono
2: è palla
0: morbide.
2: Da biliardo.
1: Sono palline.
2: Il bowling ti piace?
1: Sì, cioè mi piace quando vado con i miei amici per pariare un po', però cioè, non lo considero uno sport.
0: Ma c'è qualcuno a cui piace veramente il bowling?
1: In realtà non è male.
0: Ma hai appena detto che ti piace meglio.
1: Sì, ma è bello una volta all'anno, cioè non è bello tutti i giorni, capito?
0: Quindi è un po' male, diciamo.
2: A me fanno impazzire le freccette.
0: Ma non può, no, è uno sport le freccette.
2: È uno sport.
0: Vabbè, ma come il tic-tac-toe.
2: Cioè come le Olimpiadi.
0: Ci sono le Olimpiadi di freccette?
2: Sì, cioè in teoria ci sono i campionati, c'è cioè gente
0: campionati,
2: che guadagna una marea di soldi sulle freccette.
0: Beh.
2: Ma sono appassionanti in 0-1. Cioè,
0: sono veramente appassionanti?
2: Ti giuro, io le ho beccate una volta su un canale, ma erano tipo le 2:40, ero dentro a un hotel, erano commentate in francese perché ero all'estero.
1: Ho visto film horror iniziare così.
2: Sono rimasto fino alle 5 di mattina a guardare questi giocare a freccette.
0: Però questo non è... le freccette, ma è vedere la passione di altri. La passione di altri comunicata funziona sempre, secondo me.
2: È vero, verissimo.
1: Mi è piaciuta questa

0: Reference, bella.
1: È una reference?
0: Sì.
1: Sì, sì, ma infatti sì. È una reference da...
0: Da?
1: Da cosa?
2: È da?
1: Non lo so.
2: Da Mattarella.
1: Auguri Sergio Mattarella, 80 anni oggi, così funziona la Vecchia Repubblica,
2: sì, esatto.
0: Ma non è la festa delle donne oggi?
1: Allora, è l'ottantesimo anniversario del primo voto alle donne, possiamo dirlo.
2: È vero, effettivamente è vero.
0: Evviva noi.
1: Evviva.
2: Viva voi.
1: E buona Repubblica.
0: Esatto. Ragazzi, è brutto da dire adesso, cioè, tipo, se avessimo il controllo della musica metterei una musica triste, perché dobbiamo iniziare a salutare tutto.
1: Tutto proprio
2: tutto.
1: L'Etna Comics in generale.
0: Mm.
2: Io per primissima cosa saluto il tavolo, perché mi ero veramente affezionato. Però una cosa che dobbiamo salutare è il muro dove l'Etna Comics, tutto, quindi staff, persone che sono passate di qua, hanno lasciato un ricordo. Allora io voglio chiederti, da artista, qual è il ricordo che hanno lasciato più bello e perché?
0: Sì, un muro di 120 metri per 190.
2: Lo dovrà guardare tutto in 10 secondi e dirmi qual è la cosa più bella che ha visto e perché.
1: Allora, lì in alto c'è un Ruffy bruttissimo che avrei potuto disegnare io di One Piece e io gli voglio già benissimo, posso staccarlo e portarmelo a casa.
0: Eccellente.
2: Perfetto.
1: Però a parte quello, sì, è stupendo vedere questo muro disegnato dalle persone. Io effettivamente non ci ho ancora lasciato nulla, quindi dopo disegno un cagnolino.
0: Non mi chiedere una penna. Perfetto. Perché ce l'hanno chiesto.
1: Ma io
0: tutti
1: ho delle penne giorno. Sempre addosso.
0: Perfetto, allora te la ruberemo noi per scrivere qualcosa.
1: Certo, ve la regalo, tanto è finito l'Etna Comics, posso tornare a casa e elargire le penne a tutti.
0: No, io a parte gli scherzi ringrazio te.
1: Ringrazio voi, che bello.
0: Ringrazio tutti i nostri ospiti che sono venuti a trovarci, che sono passati a dedicarci 5, 10, mezz'ora, un'ora del loro tempo, perché ci siamo veramente divertiti. Etna Comics per averci ospitato.
2: Assolutamente.
0: E anche tutte le persone che hanno lavorato con noi, anche se non hanno parlato al microfono.
2: Certamente, grazie anche a te Federica.
0: Grazie, anche a te.
2: A chi ha ringraziato tutti tranne lei.
0: Vabbè, ma io mi devo autoringraziare, come funziona?
2: Ma dai, 10 da sola non ti ringrazi da sola.
0: Te l'ho già spiegata sta cosa dei voti. Gianlu, cioè, dopo 4 giorni ancora siamo all'ultima ora di diretta e proprio
2: sì.
0: Non hai capito come funziona la cosa del voto.
2: Sì, questo ti fa capire che testa di coccio ho, capisci?
0: Vabbè, a parte gli scherzi, vi ricordo che potete controllare, cercare tutti i contenuti che sono stati fatti in questi giorni sulle pagine social di No Name. Non so come si chiude, cioè non so come salutare, cioè spero di rivederci tutti l'anno prossimo alla fine.
2: Sì. Al prossimo Etna Comics allora.
0: Allora, al prossimo Etna Comics.
1: E nelle immortali parole di un orso, addio, amici addio.
0: Addio.
1: Noi ci dobbiamo lasciare.
0: Oddio, bellissimo.
1: La luna e l'orso nella casa blu.
0: Puoi dirmela cantando?
1: Addio.

0: giocare con voi.
1: Ma non diceva mai io dico
0: con voi.
2: Come?
1: Non diceva mai io dico che è tutto ok.
2: Ok, io ho fatto la versione abridged perché so che abbiamo finito il tempo.
1: Ah, ok, va bene. Allora abbiamo iniziato la puntata e chiuso la puntata con gli orsi. Io vi ringrazio e spero ci vediamo tutti al prossimo Etna Comics.
2: Io amo voi e la radio e grazie. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

bitch in the back.

ricordo mia mamma era in sbattaglia, dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo 13 anni.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo.

Hey man, hai sentito che dicono? Che se il mondo in mano a questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo figo.

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it

is the substance. Any other channel on the

un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Just trust me.
1: Amen.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

0: cookies, cookies party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

0: Era più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.
1: Ehi, hey,

cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta io.

0: I thought it was all over.
1: What's up, Yochi?
2: Hey, girl.

E so che non vedi i momenti in cui siamo a pezzi, dalle gigi a studi grossi e pensi che sia completo. Ho qualche amico che sogna ancora quei mezzi, ma sta fermo nella zona con lo stesso

0: Radio.
1: Greetings, girl, and welcome.